amun yuna boa ama nano pay ya di jumadie no ebrao se kama pa andra nanya grow ewa